0: و رسمن اعلام میم که ایران عزیز به کشورهای
1: questa alleanza che ci ha consentito a tutti di mantenere la pace in Europa grazie.
2: Vier 94 ist Mamis Liebling.